sta canzone parole sul foglio, quando la musica ancora non c'era, se questa casa così silenziosa tornasse ad essere piena di amici, se non avessi gettato

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi. Potremmo cambiare milioni di volte,

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Il meglio della musica in vinile su Heart Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21:30. Allora ricorda, 21:30, Vintage Club, il meglio del vinile, 70, 80 e 90.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: Mo.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10, e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

0: not right. Hey, Blondie.
1: Me?
0: You ever wanted to be a singer?

0: Not bad. Let's run it again.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: fantastica.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Radio.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: No, è mio! È mio! Guarda!
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: scattare una foto.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 214 Maria Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 749 Sora Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 7 VAR variante Formia Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Amiche e amici, sono Silvia Dini, vi ricordo l'appuntamento con Musical Chatter per scoprire curiosità su artisti e canzoni di ogni genere ed epoca il giovedì alle 10, qui su Art Radio.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Non sono insicuro che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sei a squarciagola, infine.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura e quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura e quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shazz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Heart Radio.
2: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

per ascoltare Art Radio. Puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: This is Bruno Mars.
1: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
2: Art Radio Prima.
3: Art Radio Prima.
2: Tutte le radio hit del momento.
4: In esclusiva per te.
5: More music.
6: We need to warn people.
7: Ciao amici di Art Radio. Andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Ciao amici di Art Radio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Oroscopo della settimana. Acquario creativo, Scorpione emotivo. E il Leone? Non disperdere le energie. Il ritmo rallenta, dando la possibilità di osservare con maggiore attenzione ciò che accade intorno, dando maggiore spazio a nuove prospettive. La settimana si apre all'insegna dell'organizzazione e delle responsabilità, per poi favorire intuizioni, confronti e occasioni di cambiamento, fino a un weekend più leggero e movimentato. È il momento di rivedere alcune priorità e lasciare spazio a soluzioni diverse dal solito. Tutti i segni cardinali, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, vivono una settimana intensa. Sarà importante distribuire con attenzione energie. I segni fissi, Toro, Leone, Scorpione e Acquario, sono costanti e affrontano gli ostacoli senza perdere di vista gli obiettivi personali. I segni mobili, Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci, si distinguono per capacità di adattamento e intuito, utili per gestire senza problemi cambiamenti repentini. Chi è favorito? Toro. Ritrovi una piacevole concretezza e riesci a dare forma a progetti rimasti in sospeso. Procedi con sicurezza sul lavoro e ritrovi maggiore serenità anche nei rapporti personali. Sagittario. La curiosità ti spinge verso ambienti nuovi e incontri stimolanti. Percorri le strade inesplorate senza paura. Acquario. Una buona dose di creatività ti permette di distinguerti e di proporre idee originali. Gli altri riconoscono il valore del tuo contributo. Cancro. Risolvi situazioni complesse dopo un periodo di tensione. Puoi finalmente recuperare tempo ed energie da dedicare a ciò che ti fa stare bene. Chi è in equilibrio? Ariete. Oscilli tra momenti impulsivi e fasi più lente. Con prudenza, riuscirai a evitare decisioni affrettate che rischiano di allontanarti dai tuoi obiettivi. Vergine, riesci a mettere ordine nelle priorità senza lasciarti coinvolgere dalle distrazioni. Continua così. Leone, hai voglia di muoverti e socializzare. Non esagerare. Prova a mantenere un ritmo sostenibile che non ti faccia disperdere energie preziose. Pesci, il tuo intuito ti permette di cogliere dettagli invisibili agli altri. Usa la tua sensibilità per distendere situazioni complesse. Chi fa fatica? Gemelli, guarda un obiettivo alla volta e rimanda ciò che non è urgente. Usa la tua creatività per sciogliere nodi importanti. Comunica con sincerità. Scorpione, l'emotività è difficile da gestire e influenza il tuo umore più di quanto vorresti. Concediti il tempo necessario per capire cosa vuoi davvero. Bilancia. Il desiderio di accontentare tutti rischia di prosciugarti. Stabilisci con chiarezza i tuoi limiti e non rimandare le scelte importanti. Capricorno. La pressione degli impegni rischia di aumentare verso la fine della settimana. Organizzati in anticipo e non trascurare le pause necessarie per recuperare lucidità. Ed è tutto per questa settimana. Vi diamo l'appuntamento alla prossima. Un grande abbraccio dalle stelle. Un bacio dalla vostra Amy.

Ed anche questa settimana tanti movimenti all'interno delle Italian Chart. Chi sarà la numero uno questa settimana lo scopriamo insieme nei prossimi minuti. Al numero 19 scende Anna e al numero 18 Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: E rientra nella top 20 della Italian Chart alla posizione numero 18 Gianna Nannini. E al numero 17 lui è stato protagonista per tutta l'estate all'interno della classifica italiana. Sono Massimo Esposito al microfono. C'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Protagonista dell'estate 2026, Tommaso Paradiso, che non vuole lasciare l'Italian Chart, perde qualche posizione questa settimana al numero 17 con Agitare Coca-Cola. Benvenuti, questa è la classifica italiana con Massimo, che ha il microfono ogni settimana sulla vostra radio preferita, e anche in questo mese di ottobre la stiamo scalando insieme. Al numero 16 è stabile Noemi con Tu cosa fai questa sera, mentre al numero 15 risalgono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Benvenuti nella classifica italiana, benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Al numero 14 risale Ligabue, qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

I grandi tormentoni dell'estate 2026 sono ancora qui, all'interno dell'Italian Chart anche in questo mese di ottobre. Le 20 canzoni italiane le più programmate in radio, con Massimo Esposito che è al microfono e con i grandi successi italiani. Attenzione che c'è una nuova entrata alla posizione numero 12. Entra Biagio Antonacci insieme a Saif e la loro Spirituale.

Nuovo ingresso in classifica. Ha debuttato da pochi giorni ed è tra i 20 brani più programmati d'Italia. Entra nella Italian Chart al numero 12 Biagio Antonacci insieme a Saif e la loro Spirituale. Benvenuti nella classifica italiana, sono Massimo Esposito e attenzione perché alla posizione numero 11 Alfa e Gigi D'Alessio perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa con Genova e Napoli.

0: deciderà.
1: Restate con noi, tra pochissimo torniamo con le prime 10 posizioni della Italian Chart. Non mancate! Italian
2: Chart. Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
3: Snap. No, è mio!
4: È mio! Mamma, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
1: Su Art Radio, state ascoltando la Italian Chart.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista. Talk about-

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: E siamo pronti a scoprire le prime 10 posizioni della Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e ci sono tanti movimenti tra le primissime posizioni. Continua a scalare la nostra classifica ultimo, al numero 10 con Tutto.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Salgono in classifica Ariete e Angelina Mango con Che bella vita al numero 9.
1: Quanto è piccola sta cosa, me la ricordo.

0: Italian Chart, sono Massimo Esposito ed ogni settimana insieme scaliamo la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. E ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice. Al numero 9 abbiamo appena ascoltato Ariete con Angelina Mango con Che Bella Vita. Al numero 8 Perde Qualcosina Saif con Parlar d'Amore. Mentre salgono Julie Bresci con Serenamente al numero 7.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Le belle canzoni italiane all'interno della Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio preferita. Al numero 7, Giulia Bresch, li abbiamo appena ascoltati con Serenamente, e al numero 6 salgono in classifica Annalisa e Madame con il loro successo Amica.

Due straordinarie protagoniste della musica italiana, Annalisa e Madame, che salgono in classifica con Amica al numero 6. Attenzione, perché c'è la classifica che è completamente stravolta. Al numero 5 Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari la scorsa settimana erano al primo posto ed oggi sono alla quinta posizione con Goya. Cosa so?

Ed ecco la Goya, che era al primo posto la scorsa settimana con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, oggi sono al numero 5. Al numero 4 è stabile Marrakesh insieme a Gue e la loro Casini, e attenzione che sul podio sale Elisa con Kintsugi. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e stiamo scalando la classifica italiana.

E questa settimana c'è una nuova numero 1 che scopriremo tra pochissimo. Adesso c'è il riepilogo. Al numero 10 sale Ultimo con Tutto. Salgono al numero 9 Ariete insieme ad Angelina Mango con Che Bella Vita. Parlar d'amore con Saif perde qualcosina. Sale Julie insieme a Bresh con Serenamente. Salgono anche Annalisa e Madame con Amica al numero 6. La scorsa settimana era al primo posto, oggi sono al numero 5 Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Al numero 4 Marrakesh e Gue sono stabili con Casini e attenzione che sul podio entra Elisa al numero 3 con Kintsugi e al numero 2 stabile Cesare Cremonini con Paparazzi. Grazie ancora una volta per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta, vi dà un abbraccio e se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. La nuova numero 1 della settimana, Ernia con Dedica. Che nome dai?

0: Posso dover ritornare.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
1: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
3: Ho chiesto al tempo cosa ci siamo detti.

0: Poesie Cos'ha, radio show su Art Radio.
1: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'astro sex e il nostro Good Vibes.
0: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Art Radio.
2: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. E se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2026, l'iscrizione è gratuita. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre. Oppure chiamaci allo 06 96351 21, oppure al 339 320 4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
3: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
3: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
3: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
4: Ci sono tesori che non si scavano sottoterra. Nascono liberi, tra le vette dei Monti Lepini. Raccolto a mano, amato da generazioni. È il marrone di Segni, dolcezza equilibrata, consistenza perfetta, naturale al 100%. Non è solo un frutto, è la storia di una comunità che si fa gusto, cultura e tradizione. Marrone Segnino, il sapore autentico dell'autunno.
2: Assaggia il marrone Segnino. Contattaci al numero 377-39705-78. Oppure scrivici a copmarronesegnino.srl@ruba.it o visita il nostro sito www.copmarronesegnino.it. Marrone Segnino. Autenticità, dolcezza e stagionalità.
5: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
6: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
5: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
6: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
5: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
6: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
7: facciamo vivere emozioni uniche.
8: Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
9: Questa è Art Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Passione per la terra e amore per gli animali. La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
0: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
0: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone. Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su tracademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
0: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
1: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
0: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
1: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana, fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
0: Buon cibo,
1: bevande di qualità e zero pensieri.
0: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
1: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
0: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797.
5: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
6: Onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
7: Pronti, partenza via ragazzi, è iniziato un nuovo appuntamento con Flipper. Ciao, sono Marco Mari, ho pronto qui il mio Flipper con le mie palline e le mie canzoni e le mie notizie curiose che vi terranno occupati con me per una orettina, dai. Partiamo subito! Partiamo sprombattuto, partiamo con una signora della canzone. Stiamo parlando di Mietta, che lei a partire dal 1989 con canzoni e poi con Amedeo Minghi e per tutti gli anni 90 ci ha regalato delle belle sensazioni.

Una canzone, questa in apertura del nostro Flipper, che ci ha riportato ad un'estate di fine anni 90, cos'è, del 1998? Beh, l'estate nella quale lei, Mietta, e Marina Rey si contendevano la vetta della classifica, partecipando entrambe ad una trasmissione amatissima all'epoca, ovvero il Festival Bar. Tra poco, ragazzi, vi daremo anche notizia di quelli che sono gli argomenti curiosi all'interno di Flipper.

I Backstreet Boys sono tornati protagonisti nel nostro Flipper, ma adesso diamo un'occhiata alle notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi. Sono tutte curiosità che arrivano dall'Italia. Tra poco parleremo di una mucca in piscina, di un festival, di un dolce, la Sbrisolona, e poi ci sarà spazio anche per una auto storica in regalo a papà. Intanto noi si prosegue col nostro cammino, si prosegue con un'altra canzone italiana che ci riposta ad un festival bar, questa volta degli anni Ottanta. Edoardo Bennato con Ok Italia, bellissima anche il video che poi era la sigla che concludeva le serate del festival bar, con una bella ragazza protagonista.

Madonna con la sua Cosina Commotion, ragazzi, ci ha portato dritti dritti alla prima curiosità di oggi. Mai sentito parlare di una mucca in piscina? È successo in Trentino Alto Adige, in Val Venosta, dove alcune mattine fa i vigili del fuoco sono stati allertati da una struttura alberghiera che si è vista praticamente in mattinata una mucca in piscina. Praticamente l'animale, girovagando di notte, evidentemente ha perso l'orientamento, è entrato nella struttura, in quello che era in una parte della struttura alberghiera, e poi camminando sulla copertura della piscina l'ha sfondata ed è finita in acqua. Fortunatamente c'era l'acqua e la mucca è rimasta lì fino a mattina. Comunque è stata riportata sulla terraferma e in ottime condizioni l'animale, poi è stato riportato anche dal proprietario, insomma, nella sua sede, nella sua stalla. Va bene, dai, adesso c'è Lucio Battisti, I Giardini di Marzo, mamma mia.

Secondo me è una delle più belle canzoni di Lucio Battisti, questa I giardini di marzo. Invece qui noi potremmo parlare dei giardini d'ottobre. Aspettavamo che arrivasse l'autunno e a quanto pare l'autunno è arrivato, nonostante ci siano ancora in giro un sacco di zanzare. Ragazzi, quelle ci sono. Allora cerchiamo di evitare che magari la prossima primavera ce ne siano ancora di più. Diamo un'occhiata ai sottovasi, quindi svuotiamoli dell'acqua e puliamoli bene, perché le zanzare tigre non depongono le uova nell'acqua, ma praticamente nella parte dei sottovasi vicinissime all'acqua. Quindi con una spugnetta cerchiamo di ripulire i sottovasi in modo da eventualmente tirar via quelle uova che con l'anno nuovo, con la prossima primavera, andrebbero piano piano a dischiudersi. Detto questo, per il momento chiudiamola qui e proseguiamo con un po' di disco degli anni 70, disco made in Italy con Jappy & Jappy. Questo è Body to Body.

loro si chiamano Eden, arrivano dalla Sicilia e ci hanno regalato il loro ultimo In Autostrada Contromano. Se siete amanti dei dolci e se siete in zona, il weekend tra il 16 e il 18 ottobre non dovete perdervi il Festival della Sbrisolona, che si svolge a Mantova, in pieno centro storico tra Piazza Erbe e Piazza Sordello. Oltre 40 gli espositori e da tutta Italia. Saranno 4 le categorie: dolceria mantovana, dolceria lombarda, poi c'è dolceria nazionale e specialità chocolate. La torta sbrisolona è il dolce tipico della città virgiliana, particolare perché nell'impasto c'è farina gialla e le immancabili mandorle. Quindi è un dolce che risale al XVII secolo ed è stato voluto dai Gonzaga, i duchi di Mantova.

Ogni tanto dei motivi danzerecci come questo ci vogliono per tenere alto il morale della truppa. Nel frattempo la mia voce sta un po' traballando, del resto con l'arrivo delle temperature più basse, più umide, più che altro in queste ultime mattine e sere c'era piuttosto fresco, mentre di giorno si stava da Dio. Però sono quelle situazioni meteorologiche che poi ti fregano, perché insomma tu magari esci un po' vestito al mattino, poi durante il giorno c'è caldo e ti spogli, tra virgolette, e rimani vestito un po' leggero e lì magari sudi e sono fregature. Vabbè, ritorniamo alla musica italiana. In apertura abbiamo avuto Mietta, eccola la sua rivale nel 1998, però con qualcosa di diverso da quella primavera. Eccola qui, stiamo parlando di Marina Rei.

come si fa a non sciogliersi davanti ad una canzone come questa, Cuore a metà di Marina Ray? E intanto il tempo scorre via veloce, amici, solamente un quarto d'ora abbondante prima di arrivare al momento dei saluti. Abbiamo ancora qualche canzone da regalarvi, ma abbiamo anche dell'altro da darvi. Abbiamo ancora l'ultima curiosità. Il tempo di una canzone? O anche due? Direi di sì. Dopodiché, ragazzi, vi parleremo di un bel regalo fatto da due figli al papà. Un regalo davvero inaspettato e insperato.

quando mancano pochi minuti alla conclusione anche quest'oggi della nostra partita flipper, vi raccontiamo una bella storia accaduta a Celano. Siamo nella Marsica in Abruzzo, protagonista della quale è il signor Dino. A Celano alcuni giorni fa c'è stata il raduno delle auto d'epoca e i figli del signor Dino l'avevano invitato ad andare a vedere, lui che è appassionato d'auto d'epoca. Lui inizialmente non ci voleva andare, poi moglie e figli hanno insistito, così lui è andato. E quando è arrivato nel piazzale antistante il castello Piccolomini, c'erano tutte le auto d'epoca, almeno in esposizione, e lui è caduto l'occhio su una Fiat 1100 di grigio scuro che l'ha colpito particolarmente. Perché? Perché quell'auto era stata l'auto di suo padre, che nel 1964 la acquistò, vettura sulla quale poi il signor Dino aveva iniziato le prime guide per imparare a guidare praticamente. E così praticamente si è avvicinato, ha notato che anche l'interno era identico, rosso, a quello dell'auto del padre. E il figlio gli ha detto: ma papà, sembra la macchina del nonno, quella che hai guidato anche tu. E lui fa: sì, è semplicemente identica. E gli ha detto: queste sono le chiavi. Praticamente i figli hanno fatto il regalo al padre di questa vettura, che poi era quella che lui aveva guidato tanti tanti anni fa.

I Cock Robin, dagli anni 80 noi li ricordiamo per due canzoni, la loro prima, Promise You Made, e poi questa Just Around the Corner. E i Cock Robin sono stati i penultimi a partecipare oggi al Flipper di Marco Mari. Il tempo di ascoltarci è Quotidi 883 Max Pezzali e poi arriveranno i miei saluti.

0: E così ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi di Flipper, ci siamo giocati tutto il giocabile, io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima partita. Ciao a tutti!
1: Game over.

Bentornati su Pezzi Unici, io sono Vittorio Aimati, questa è Art Radio. Oggi varchiamo la soglia di un laboratorio che profuma di ozono, di scariche elettriche nell'aria e di notte infinite trascorse a fissare il cielo stellato, cercando di strappare i segreti all'universo. Immaginate il buio di una stanza d'albergo, al 33esimo piano di New York, il ticchettio metodico di un cuore solitario che batte nel silenzio della metropoli e lo sguardo febbrile di un uomo alto, smilzo, vestito sempre con un frac impeccabile ma liso. Uno sguardo che ha visto il futuro prima di chiudere altro sulla Terra, regalandoci l'energia invisibile che fa muovere il mondo intero, mentre lui si spegneva in solitudine, dimenticato da tutti, tranne che dai suoi piccioni. Oggi la nostra radio si ferma a pensare a uno dei più grandi sognatori della modernità. Oggi parliamo di Nikola Tesla. Nato a Smiljan, in un angolo aspro e battuto dai venti dell'impero austriaco, che oggi è Croazia, nel luglio del 1856, Nikola cresce figlio di un prete ortodosso e di una madre, Duca, che pur non avendo studi formali inventava con le proprie mani utensili casalinghi per alleggerire la fatica della casa fin da bambino. Tesla mostra una mente prodigiosissima e tormentata subito. Non sperimenta il mondo come gli altri, sperimenta visioni fulgoranti. Quando chiude gli occhi vede le sue macchine muoversi davanti a sé con una precisione meccanica assoluta, ingranaggio per ingranaggio, attrito per attrito, prima ancora di toccare un solo foglio di carta per disegnarle. Una memoria spaventosa, una concentrazione feroce che è insieme dono ma anche condanna. Studia ingegneria a Graz e a Praga, divora libri di fisica, impara le lingue, si nutre di poesia e di elettricità, ma l'Europa della fine del XIX secolo gli sta davvero stretta. I suoi orizzonti sono troppo rigidi per uno che è un visionario. Nel 1884 prende una decisione che cambierà la storia. Si imbarca per l'America con pochi spiccioli in tasca, una lettera di raccomandazione per Thomas Edison e un carico di sogni titanici. L'impatto con il nuovo mondo è davvero brutale. A New York incontra Edison, l'inventore pragmatico, l'uomo d'affari che punta tutto sulla corrente continua, sulla lampadina incandescenza, ma anche sul profitto immediato. Quindi la collisione tra i due è inevitabile. Da una parte il bottegaio della tecnologia, l'uomo che misura il progresso in dollari, dall'altra il poeta della fisica, l'idealista che immagina l'energia come un bene comune, libero e illimitato. Tesla capisce che la corrente continua ai minuti contati, disperde troppa forza, viaggia per brevi tratti. La sua intuizione rivoluzionaria si chiama corrente alternata. Può viaggiare per centinaia di chilometri senza perdersi lungo la strada, scavalcando montagne e fiumi. Trova un lungimirante in George Westinghouse che intuisce la portata epica della scoperta. Scoppia quindi la cosiddetta guerra delle correnti, una battaglia feroce fatta di sabotaggi mediatici, di dimostrazioni pubbliche al limite del circo e interessi milionari spietati. Ma la fisica ha ragione, la corrente alternata trionfa. Nel 1896 l'impianto faraonico progettato da Nikola Tesla dà alle cascate del Niagara una illuminazione clamorosa. Tutta l'intera skyline di New York viene da lì a poco illuminata ed è il trionfo assoluta, ma è anche l'inizio della sua discesa nell'ombra. E allora, per entrare nell'atmosfera elettrica, nell'atmosfera febbrile della persona, di questo genio che dialogava con i fulmini, facciamo spazio alla radio e ascoltiamo le note tese, ipnotiche, cariche di un'energia, di un brano che evoca la potenza invisibile della tempesta e la grandezza dei sogni impossibili.

Con le note di On the Nature of Daylight di Max Richter, bentornati in studio. Eravamo rimasti, in poche parole, alle cascate roggenti del Niagara e alle luci sfolgoranti di una New York che cominciava a pulsare al ritmo della corrente alternata di Tesla. Ma ridurre Nikola Tesla ai suoi brevetti, parliamo di centinaia, dalla radio ai raggi X, dal motore a induzione al telecomando, significa non comprendere la vera natura di quest'uomo, la sua grandezza e insieme la sua tragedia, che risiede in una purezza quasi ascetica, quasi francescana, totalmente strana alle leggi del capitalismo industriale che stava nascendo. Tesla non voleva fare soldi, voleva decifrare la sinfonia segreta del cosmo. Era convinto che la Terra stessa fosse un enorme conduttore elettrico, un diapason capace di risonanza. Negli anni 90 dell'Ottocento, nel suo laboratorio di Colorado Spring e successivamente con la costruzione della gigantesca torre di Wardenclyffe a Long Island, Tesla sogna l'impensabile, la trasmissione wireless globale. Non solo comunicazione senza fili, anticipando quindi di decenni la radio e internet, ma energia elettrica gratuita, illimitata e pulita, trasmessa praticamente direttamente dall'etere per ogni essere umano sul pianeta, dal grattacielo di Manhattan alla capanna più povera del deserto o della foresta. Poteva significare la fine delle guerre per il petrolio e per il carbone, la liberazione dell'umanità dalla schiavitù della fatica. Ma quando i suoi finanziatori, primo fra tutti il potentissimo banchiere J.P. Morgan, capiscono che l'energia senza fili non si può contare, tassare e mettere a un contatore, i rubinetti del denaro si chiudono bruscamente. Morgan lo guarda freddamente e gli chiede: ma dove metto il contatore per far pagare la corrente alla gente? Tesla non sa rispondere, perché per lui l'energia appartiene alle stelle, alla natura, all'uomo. È la fine praticamente del sogno di Wardenclyffe. La torre viene abbandonata, poi demolita pezzo a pezzo per pagare i debiti. Da quel momento

0: Più in poi Nikola Tesla scivola lentamente ai margini del mondo. Si trasferisce a vivere in alberghi modesti di New York, sempre più eccentrico, sempre più solo. Passa le sue giornate nei parchi di Bryant Park o di fronte alla biblioteca pubblica a dar da mangiare ai piccioni, stringendo con loro un legame ossessivo e tenero, arrivando a curare quelli feriti nella sua camera d'albergo e spendendo piccole fortune in cure e semenze. Parla di macchine capaci di fermare le guerre, le cosiddette armi a raggio di particelle o raggi della pace. Viene considerato un vecchio scienziato pazzo dai giornali scandalistici, mentre il mondo intero consuma avidamente l'energia che lui aveva inventato. Si spegne nel gennaio del 1943, a 86 anni, nella sua stanza d'albergo. Quando la polizia entra nella sua camera dopo la sua morte, non trova immense fortune, ma pile di appunti, fitti di calcoli impossibili, progetti di macchine aliene e un amore infinito per un futuro che i suoi contemporanei erano semplicemente troppo piccoli per abitare. Pensateci oggi, mentre impugniamo magari uno smartphone, mentre navicelle solcano lo spazio, mentre accendiamo la luce di una stanza con un gesto distratto, viviamo interamente dentro la profezia di quel vecchio eccentrico che passava le notti a parlare con i fulmini. La sua sconfitta terrena è stata in realtà la sua più grande vittoria morale. Ci ha insegnato che il vero genio non è colui che si adatta al mondo, ma colui che rifiuta di spegnere la luce della propria visione, anche quando il mondo intorno a lui sceglie di rimanere al buio. Il nostro viaggio nella galleria di pezzi unici di oggi si ferma qui. La radio si spegne, ma le frequenze del pensiero restano aperte. Grazie per essere stati con noi. Io sono Vittorio Aimati, questo è Pezzi Unici, siete su Art Radio. L'appuntamento è per domani, alla stessa ora, con un altro frammento di eternità. Buon proseguimento con la nostra programmazione.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16:30 il martedì e il giovedì. E se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2026, l'iscrizione è gratuita. E per i più piccoli? Spazio al divertimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre oppure chiamaci allo 06 96351 21 oppure al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
3: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
3: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
3: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
4: C'è Ci sono tesori che non si scavano sottoterra. Nascono liberi, tra le vette dei monti lepini. Raccolto a mano, amato da generazioni. È il marrone di segni, dolcezza equilibrata, consistenza perfetta, naturale al 100%. Non è solo un frutto. È la storia di una comunità che si fa gusto, cultura e tradizione. Marrone Segnino, il sapore autentico dell'autunno.
2: Assaggia il marrone Segnino. Contattaci al numero 377-39705-78. Oppure scrivici a copmarronesegnino@srl.it o visita il nostro sito www.copmarronesegnino.it. Marrone Segnino. Autenticità, dolcezza e stagionalità.
5: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
6: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
5: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
6: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
5: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
6: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Vorrei questo maglione rosso. O forse blu. Hai il 90% di sconto, giusto?
2: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21, su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Radio.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Bentornati al consueto appuntamento con le notizie di Art Radio a carattere locale, in studio Roberto Di Baldi. In primo piano, Castelli restituito i risparmi a una signora, vittima di una truffa, arrestati i malfattori che si erano finti carabinieri. All'Ariano sventato furto da 30.000 euro all'ex Millennium, 6 arresti dei carabinieri. Controlli sempre dei carabinieri tra Colleferro, Valmontone, Artena e Segni, un arresto, denunce e droga sequestrata. A Roma blitz nelle periferie, 7 arresti e 10 denunce, in fuga getta 107 grammi di marijuana in un cassonetto. A Latina aveva oltre un chilo di cocaina nascosto nell'auto, insospettabile 56enne arrestato dai carabinieri, sarà interrogato dal giudice per la convalida. Incidente sulla Montelepini all'ingresso di Latina, è ferito un giovane, scontro tra un'auto e uno scooter, la dinamica al vaglio della polizia locale. Frosinone, incidente nella notte alla rotonda dello stradone, Fiat è ferito un uomo, automobilista soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale dopo un incidente, autonomo sul posto anche i carabinieri. Passiamo alla provincia di Viterbo, svolta in Telete, Raffaella Graziotti eletta amministratrice unica. Spaccio nei boschi, nell'Alta Tuscia, arresti tra Montefiascone e San Lorenzo Nuovo e Acqua Pendente. Allarmi omicidi stradali e droga, crollano i reati di mafia, Viterbo 63esima in Italia. Indice di criminalità, Viterbo 63esimo posto, allarmi omicidi stradali e droga, ma crollano i reati di mafia e infanticidi. Audi cappotta la rotonda di Monterosi, un Audi E1 bianca si è ribaltata ieri mattina mentre usciva dalla rotatoria di Monterosi. Il conducente ha perso il controllo della vettura per cause in corso di accertamento, è rimasto illeso. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e regolamentato la viabilità, mentre un carro attrezzi ha recuperato l'auto. Sicurezza nei cantieri e nella ricostruzione, denunciato un imprenditore viterbese. Camerino, l'imprenditore, è stato denunciato insieme a un ingegnere dopo i controlli nei cantieri pubblici e privati della ricostruzione post-sisma a Camerino. Contestate carenze sulla sicurezza, ammende e sanzioni amministrative per oltre 32.300 euro. Ebbene, tutto con le notizie di Art Radio a carattere locale. Vi informiamo che è possibile visitare nel nostro sito www.artradio.it per ulteriori aggiornamenti. Un caro saluto dalla redazione.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 214 Maria Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 749 Sora Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 7 VAR variante Formia Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC. Gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648. O visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
3: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
4: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
3: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
4: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
3: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
5: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
3: Il segreto? Più design. Massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
5: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
3: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376 oppure scrivi a globoariana@import-export-gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
2: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia all'Ariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-6720-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

Allaccia le cinture, parte il viaggio sonoro più travolgente della radio. Ritmo, notizie, ironia e i migliori successi da cantare. Sintonizzati su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Dove? Su Heart Radio. Tutti i venerdì alle ore 8. Viaggiando Night and Day Radio Show. Il viaggio senza pagare il biglietto.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Ciao amici di Artradio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Ciao amici di Artradio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Oroscopo della settimana. Acquario creativo, Scorpione emotivo. E il Leone. Non disperdere le energie. Il ritmo rallenta, dando la possibilità di osservare con maggiore attenzione ciò che accade intorno, dando maggiore spazio a nuove prospettive. La settimana si apre all'insegna dell'organizzazione e delle responsabilità, per poi favorire intuizioni, confronti e occasioni di cambiamento, fino a un weekend più leggero e movimentato. È il momento di rivedere alcune priorità e lasciare spazio a soluzioni diverse dal solito. Tutti i segni cardinali, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, vivono una settimana intensa. Sarà importante distribuire con attenzione energie. I segni fissi, Toro, Leone, Scorpione e Acquario, sono costanti e affrontano gli ostacoli senza perdere di vista gli obiettivi personali. I segni mobili, Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci, si distinguono per capacità di adattamento e intuito, utili per gestire senza problemi cambiamenti repentini. Chi è favorito? Toro. Ritrovi una piacevole concretezza e riesci a dare forma a progetti rimasti in sospeso. Procedi con sicurezza sul lavoro e ritrovi maggiore serenità anche nei rapporti personali. Sagittario. La curiosità ti spinge verso ambienti nuovi e incontri stimolanti. Percorri le strade inesplorate senza paura. Acquario. Una buona dose di creatività ti permette di distinguerti e di proporre idee originali. Gli altri riconoscono il valore del tuo contributo. Cancro. Risolvi situazioni complesse dopo un periodo di tensione. Puoi finalmente recuperare tempo ed energie da dedicare a ciò che ti fa stare bene. Chi è in equilibrio? Ariete. Oscilli tra momenti impulsivi e fasi più lente. Con prudenza, riuscirai a evitare decisioni affrettate che rischiano di allontanarti dai tuoi obiettivi. Vergine, riesci a mettere ordine nelle priorità senza lasciarti coinvolgere dalle distrazioni. Continua così. Leone, hai voglia di muoverti e socializzare. Non esagerare. Prova a mantenere un ritmo sostenibile che non ti faccia disperdere energie preziose. Pesci, il tuo intuito ti permette di cogliere dettagli invisibili agli altri. Usa la tua sensibilità per distendere situazioni complesse. Chi fa fatica? Gemelli, guarda un obiettivo alla volta e rimanda ciò che non è urgente. Usa la tua creatività per sciogliere nodi importanti. Comunica con sincerità. Scorpione, l'emotività è difficile da gestire e influenza il tuo umore più di quanto vorresti. Concediti il tempo necessario per capire cosa vuoi davvero. Bilancia. Il desiderio di accontentare tutti rischia di prosciugarti. Stabilisci con chiarezza i tuoi limiti e non rimandare le scelte importanti. Capricorno. La pressione degli impegni rischia di aumentare verso la fine della settimana. Organizzati in anticipo e non trascurare le pause necessarie per recuperare lucidità. Ed è tutto per questa settimana. Vi diamo l'appuntamento alla prossima. Un grande abbraccio dalle stelle. Un bacio dalla vostra Amy.
1: Art Radio. La storia continua.
2: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie a carattere locale di Art Radio. In studio Roberto Tibaldi, in primo piano la cronaca. Velletri, incidente frontale in via dei Laghi, due feriti trasportati in ospedale in condizioni gravi. All'Ariano sventato un furto da 30.000 euro, all'ex Millennium 6 arresti dei carabinieri. Roma blitz dei carabinieri e centocelle con blindati, linci e unità speciali, 3 arresti e 3 denunce, 334 persone identificate e droga sequestrata. A Nettuno getta la cocaina dal finestrino per evitare il controllo, 39enne arrestato dai carabinieri. A Genzano incendio tra i rifiuti abbandonati, a Monte Cagnoletto protezione civile e vigili del fuoco al lavoro fino a notte fonda. Sempre a Velletri incidente stradale in via Pozzetti, 3 veicoli coinvolti, si ribalta una Citroen C1. A Latina maxi furto nel supermercato, ladri in fuga con un bottino da decine di migliaia di euro, il colpo all'interno della Conad di Borgo Sabotino, a Latina le indagini della polizia. musicista ha derubato di tutti i suoi strumenti nel parcheggio del centro Latina Fiori. Superenalotto fortunato a Latina, una vincita di quasi 50.000 euro. Incidente tra una Pegar e un'auto, muore Pasqualino Cerrito. Fermati dai carabinieri per un controllo, guidavano veicoli rubati. Passiamo alla provincia di Frosinone, rapina al parco un 19enne arrestato dai due stranieri. Forze dell'ordine minacciati con un coltello al momento dell'intervento. I due stranieri sono stati arrestati sempre nel parco. Mastrangeli e Zera, la giunta e il sindaco, l'obiettivo è rinnovare l'assetto condiviso, rilanciare una coesione politica. Due minorenni scomparse ritrovate nelle stazioni di Frosinone e Cassino, una 16enne si era allontanata da casa da Alatri, una 14enne dalla provincia di Caserta, decisivo l'intervento della polizia ferroviaria insieme ai carabinieri. Incidente nella notte alla rotonda dello stradone Fiat, ferito un uomo, un automobilista soccorso dalla 118 e trasportato in ospedale dopo un incidente autonomo, sul posto i carabinieri. Bene tutto con le notizie di Atteradio a carattere locale, l'appuntamento a domani. Per le informazioni ulteriori è possibile visitare il nostro sito www.artradio.it.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.
5: Quelli to warm people.
6: Ciao amici di Art Radio, sono Yup DJ. Ogni mercoledì vi aspetto alle 10 con il mio programma Time Machine. Ogni settimana faremo un viaggio diverso, rigorosamente mixato all'interno dei decenni e dei generi musicali. Non potete assolutamente perdervelo, quindi vi aspetto mercoledì alle 10 su Art Radio.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
3: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
3: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
0: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
6: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: No, è mio!
2: Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Amici di Art Radio, bentornati insieme a me, Roberto Di Baldi, ad un nuovo appuntamento con Art Vintage. Oggi parleremo di Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, nato a Napoli il 3 maggio 1951. È un cantante, attore, conduttore televisivo e regista teatrale italiano. Principalmente attore di teatro e cantante di musica leggera, ma si è prodotto per un certo periodo anche nel cinema come attore e protagonista con pochi ruoli e occasionalmente nel doppiaggio anche ballerino. Con più di 14 milioni di dischi venduti, tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi nel mondo. Durante la sua carriera ha pubblicato 31 album, di cui 23 in studio, 4 live, 4 raccolte e 36 singoli. Quinto degli 8 figli di Giuseppina Amabile e Umberto Calone, Gianni, come lo chiamavano in famiglia, cresce nel pallonetto di Santa Lucia, zona popolare dell'elegante quartiere napoletano di San Ferdinando, vivendo in una casa poverissima composta da un solo vano al quinto piano di un vecchio stabile, e già da piccolo si guadagnava da vivere facendo svariati lavori: garzone di panettiere, fattorino, ragazzo di bottega, commesso, barista e intrattenitore delle cerimonie. Da bambino viene costretto dai più grandi a cantare per i turisti, ma siccome non vuole, i compagni lo portano a forza su uno scoglio e lui è costretto a esibirsi perché non sa nuotare e deve aspettare che lo riportino sulla terraferma. A riguardo, racconta poi, la mia voce piaceva, raggranellavano tanti spiccioli e me ne toccavo una parte, poi finì in un bar e anche lì cantavo per i clienti. Negli anni 60, proprio in un bar, nel 64, viene notato da Gianni Aterrano, il quale comprende la possibilità della voce calda e intonata del ragazzo. In riguardo Ranieri ha detto: un discografico mi notò, mi propose di incidere un disco e mi offrì un anticipo di 200.000 lire, nessuno in famiglia aveva mai visto una cifra simile. Aterrano lo fa diventare spalla di Sergio Bruni facendo partire 13enne per gli Stati Uniti con il nome di Gianni Rock, con il quale si esibirà per la prima volta in un palcoscenico dell'Academy in Brooklyn. E con lo stesso pseudonimo incide i primi 45 giri per la Zeus, l'etichetta di proprietà di Spedito Barrucci, che ha come direttore artistico lo stesso Aterrano. Partecipa inoltre al Festival di Pesaro nel 1964. Con i primi piccoli compensi, Massimo Ranieri decide di aiutare la sorella che voleva sposarsi e mettere su famiglia. Nel 66 avviene la svolta, il pianista Enrico Polito, dopo averlo ascoltato, gli propone un contratto discografico con la CGD, che lo fa esordire a 15 anni. Dapprima con lo pseudonimo Ranieri, nome scelto in quanto già noto alla memoria della gente per il richiamo al principe Ranieri di Monaco, a cui, dopo le prime incisioni, viene aggiunto Massimo. Quell'anno canzonissima si chiama Scala Reale e il 15enne Massimo ottiene un successo con la versione del classico L'amore è una cosa meravigliosa. Nel 67 vince il Cantagiro nel girone B dedicato ai giovani promesse con Pietà per chi ti ama. L'anno successivo, a 17 anni, partecipa al Festival di Sanremo con il brano Da Bambino, in coppia con i Giganti, e ritorna al Cantagiro con Preghiera per lei. Sempre nel 1968 incide Rose Rosse, canzone che passa inosservata al momento della sua uscita per poi esplodere l'anno successivo. Nel 69 si presenta a Sanremo con Quando l'amore diventa poesia, in coppia con Orietta Berti, e di nuovo al Cantagiro con Rose Rosse, canzone che viene riciclata dalla CGD come lato B. Il mio primo amore resta sempre Teresa, e che rimane per 13 settimane in classifica, giungendo al secondo posto e al sesto fra i dischi più venduti del 69. Al Festival di Sanremo ritornerà solo 19 anni dopo e incomincia a questo punto il suo lungo sodalizio artistico col compositore napoletano Totò Savio. Della canzone viene fatta una versione spagnola, non solo per la Spagna e l'America del Sud, ma anche per il Giappone. Nell'edizione delle Canzonissima del 1969 canta Rose Rosse o Sole Mio e arriva al terzo posto con Se bruciasse la città. A gennaio del 1970 esce il suo primo album, Massimo Ranieri. Bene, detto questo, ci sarebbe tanto da dire anche di questo grande cantautore, ma noi vi facciamo sentire una delle più belle canzoni, dandovi appuntamento a domani per una nuova edizione di Arte Vintage. A tutti un grande abbraccio e buona continuazione con i programmi di Arte Radio.
1: Erba di casa mia.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
3: Un saluto dalla redazione.
4: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, ma questo dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e inferiori al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo, tracciando un bilancio quantomeno preoccupante per l'economia. Per i beni industriali non energetici, nel loro complesso, l'incremento dei prezzi è stato di poco superiore al 25%.
3: Nell'aula della Camera si vota sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'Economia Giorgetti. Questi non vogliono lavorare di lunedì, ma mi sembra che nemmeno il martedì abbiano tanta voglia, ha commentato sarcastico Giorgetti parlando con La Repubblica. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari a una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
4: 2 nuove navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. L'ha dichiarato il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
3: Papa Leone arriva all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un importante piano di sicurezza, a cominciare dal fatto che Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al 10° piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
4: Un 22enne ricoverato a Padova per un'infezione da difterite. Il paziente, proveniente dal Bangladesh, presenta condizioni cliniche severe ed è attualmente in isolamento. I sanitari hanno attivato la procedura per reperire il siero antitossico attraverso il centro antiveleni di Pavia. Il trattamento è stato somministrato già sabato, mentre la conferma microbiologica dell'infezione è arrivata domenica, profilassi per 100 persone.
3: Lo sport e la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo, della durata di 10 anni, vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993, dai rimbombi dei motori aspirati a Kialami.
4: È tutto, al prossimo appuntamento.
5: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
6: Snap. L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza, condivisione, bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
7: Ciao a tutti amici, sono Pierfrancesco Esposito e vi aspetto su Art Radio ogni sabato alle 10 con Scappati in Casa, il programma con tanta bella musica, con le notizie più virali dei social e poi come può mancare il nostro gioco, l'identikit di Scappati in Casa e poi ancora la classifica, l'oroscopo, quindi 12 segni dal peggiore al migliore della settimana. Questo è molto altro solo su Scappati in Casa. Un abbraccio, vi aspetto, ciao!

e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire «Sto arrivando». Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura e quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
3: Ok, everybody listen up.
4: More music
5: all day, every day.
6: Hey, this is Bruno Mars.
7: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
8: Art Radio Prima.
9: Art Radio Prima.
8: Tutte le radio hit del momento.
10: In esclusiva per te.
11: More music.
12: We need to warn people.
13: Precisamente tu.

0: This is Bruno Mars.
1: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
2: Art Radio Prima.
3: Art Radio Prima.
2: Tutte le radio hit del momento.
4: In esclusiva per te.
5: More music.
6: We need to warm people.
7: Beautiful Day, un programma dove vi raccontiamo le storie di vite comuni. La musica, la vostra voce. Tutti i giovedì dalle ore 21 con Roberto Lanna Macroll. Beautiful Day, esclusivamente su Art Radio. It's a beautiful day, beautiful
8: day. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
9: E io sono Chiara.
8: Spifferi dal pianerottolo.
9: AI per isolare.

0: sigilleremo la vostra porta d'ingresso.
1: Ovvero come bloccare l'aria gelida del pianerottolo prima che il vostro corridoio diventi una galleria del vento.
2: Sono pillole di AI.
0: E lo sappiamo, è arrivato l'autunno e come inverno il vero nemico invisibile del riscaldamento sta proprio nella porta di casa.
1: Una corrente continua. Ti avvicini al portone d'ingresso e senti quel refolo gelido che arriva diretto dalle scale, congelandoti i piedi in 2 secondi.
0: Sì, e la reazione tipica è mettere i soliti salamini di stoffa orribili che si incastrano ogni volta che apri la porta.
1: O peggio ancora, comprare guarnizioni a caso al brico che si staccano dopo 2 giorni o che vi rigano tutto il pavimento di casa.
0: Ma prima di arrendervi a vivere con la giacca a vento pure nel corridoio,
1: l'intelligenza artificiale ci mostra esattamente da dove entra il freddo e cosa comprare per rimediare.
0: La prima mossa per scovare la perdita d'aria si fa con l'app Flip One o Sick Thermal.
1: Inquadrate la porta d'ingresso, la AI mappa le temperature mostrandovi in blu acceso il punto esatto da cui penetra l'aria del pianerottolo.
0: Una volta individuato il punto critico, scattate una foto alla fessura con Cloud Vision oppure Google Gemini.
1: Inserite un metro o una moneta accanto per far da scala e inquadrate bene il pavimento, che sia parquet o piastrelle.
0: E sentite qua, la AI analizza la superficie e vi dice se serve una guarnizione a spazzola, un sottoporta adesivo in silicone o un doppio salvaspifferi a scorrimento.
1: Un'indicazione precisa per isolare al millimetro senza rischiare di graffiare il pavimento.
0: E se il problema fosse la guarnizione consumata lungo tutto il telaio della porta blindata?
1: Lì entra in campo la velocità di Google Lens.
0: Sì, perché fotografate la sezione della guarnizione schiacciata o tagliata sul bordo della porta.
1: Google Lens riconosce istantaneamente il profilo esatto di ricambio, che sia a forma di P, di E o di D.
0: E vi mostra al volo le misure corrette da ordinare e vi scopa il prezzo più basso sul web.
1: E vi basta attaccare la guarnizione nuova per ritrovare subito un ingresso caldo, isolato e silenzioso.
0: Risultato? Casa protetta, riscaldamento efficiente e consumo di gas subito ridotto.
1: Ricapitoliamo quindi il nostro kit digitale per isolare la porta d'ingresso dal freddo.
0: Allora, Flip One per la mappa termica degli spifferi, Cloud Vision o Gemini per la scelta dei sottoporta ideale e Google Lens per trovare le guarnizioni di ricambio.
1: Usare l'intelligenza artificiale per i piccoli lavori di casa vi fa risparmiare sulle bollette e migliora subito il comfort della famiglia.
0: Sì, perché ricordiamoci che il calore di casa deve rimanere dentro, è il freddo quello che deve rimanere fuori e non entrare. A domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI!
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 214 Maria Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 749 Sora Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 7 VAR variante Formia Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
5: Attention! Attention!
6: May I have your attention, please? music, please. Pomeriggio Time con Pietro Gaeta.
7: Buon martedì a tutti voi, 13 ottobre 2026. Ciao a tutti da Pietro Gaeta. Oggi si celebra la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. 349-2945-914 oppure pietrogaeta1982@tiscali.it, i nostri contatti per arrivare in contatto con noi.

Siamo partiti così con Americana, questa traccia dell'album nuovo dei Cosmonauti Borghesi in analogico Dirsi Ti Amo, pubblicato il 28 agosto del 2026. A breve vi daremo anche tutte le informazioni della loro tournée.

Loro sono gli E45 e hanno pubblicato il 2 ottobre 2026 il loro nuovo singolo La Direzione Giusta. Questa band veneziana ha anticipato anche il loro primo EP in doppia fila, uscito anche esso nella data 2 ottobre 2026, e a breve anche loro saranno in tournée. Dunque anche per gli E45 sarà un autunno molto di musica live.

0: Il 6 novembre dovrà uscire il suo ottavo album in studio, lui è James Blunt, questa Circus fa parte proprio dell'album Harry Planet Mode in uscita per il 6 di novembre 2026. Ci saranno anche due date italiane, il 27 di febbraio all'Unipol Forum di Milano e il 28 di febbraio al Nelson Mandela Forum di Firenze. Questi sono gli unici due appuntamenti per questo ottobre-inverno per James Blunt in Italia.
1: Disco, time.

0: Lui si chiama Lorenzo Salvetti e questo è il suo nuovo singolo Oggetti Smarriti. In arrivo c'è anche Noemi Fiorella Mannoia, che nel 2009 cantavano L'amore si odia.
1: Pomeriggio time. Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
1: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.

0: Prato ancora di musica nuova, c'è un viaggio, un caos, è la libertà dove la vita detta proprio il ritmo. Forse Giorgio in diretta con noi, ciao Forse Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, io ho fatto un attimino questo cappelletto per il tuo singolo. Il tuo singolo si intitola Come una rivoluzione. Com'è nata questa canzone?
1: Questa canzone è nata da un'idea, sai quelle cose estemporanee che vengono così? Riflettevo sul fatto che la vita è un qualcosa che accade mentre la vivi in realtà. E quindi da lì ho detto, bella questa cosa, la provo a approfondire e ho creato una storia per cercare di metterci in mezzo questo concetto.
0: Allora, c'è questa storia, io so che tu di singoli ne hai fatti un bel po', c'è anche l'idea di fare un album, Forse Giorgio, oppure l'album mi dirai andiamo un attimino cauti.
1: No, assolutamente, è in progetto, visto che comunque adesso sono al quinto singolo, quindi cioè, ci siamo, no? Quindi ecco, diciamo che nel 2027 ci sarà qualcosa di a riguardo, insomma, ci sarà sicuramente, non so se un singolo prima o un, insomma, comunque l'album ci sarà nel 2027 sicuramente.
0: Cosa ricordi invece dei villaggi turistici? Perché io so che il tuo percorso è cominciato, possiamo dire, proprio da lì, no? Come DJ.
1: Sì, sì, assolutamente. Beh, ho tanti bei ricordi. Diciamo, ricordo la fatica, perché...
0: Vabbè,
1: era
0: lì
1: comunque...
0: si fatica perché lì al villaggio turistico ci ho lavorato anche io, non è che fai solo il DJ, okay. Fai il gioco aperitivo, fai quello, fai quell'altro. Adesso non so se tu eri uno di noi, diciamo...
1: Assolutamente, anzi tu proprio perché ci hai lavorato sai che il DJ è quello che in realtà lavora sempre, perché
0: sì,
1: la musica c'è sempre, infatti. Mentre magari finisci l'attività e apposta, invece il DJ no, finisci te e comincia l'altro, ma tu ci sei sempre.
0: Sì,
1: la fatica è sempre, ci sta sempre, però anche tanto divertimento.
0: Ma sì, sì, sì, dai, poi c'è il risveglio muscolare, il gioco aperitivo, la sera che si balla di più e di a più non posso, cioè è stata una bella esperienza per quello che mi riguarda a lavorare anche nei villaggi turistici, perché poi tu ti fai le ossa, no?
1: Sì, sì, assolutamente. Ma per bella esperienza anche per me, assolutamente.
0: Ok, allora diamo anche i contatti per metterci un attimino.
1: Allora, mi trovate su tutte le piattaforme e su tutti i social anche, e col nome Forse Giorgio tutto attaccato.
0: Forse Giorgio, adesso noi ci andiamo ad ascoltare Come una rivoluzione.

L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontarla.

l'ultimo coccodrillo appena ascoltata qui al pomeriggio time. Wested Cross con la collaborazione della cantante Tara ha pubblicato questa canzone il 2 d'ottobre e attenzione perché il brano anticipa anche un nuovo album per Wested Cross bar Speranza, che in questo album ha avuto tante collaborazioni da Franco Quintale a Massimo Pericolo a Post Nebbia, insomma veramente un album da ascoltare.

0: pomeriggio time.
1: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
3: Le canzoni del passato le suoniamo qui al pomeriggio time.
4: Dal 1998 c'è una canzone che secondo me dovrà essere anche molto attuale, perché abbiamo bisogno veramente di pace nel mondo. Blackwood cantava Peace.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Stai ascoltando Pomeriggio Time con Pietro Gaiva. Pomeriggio Time.
3: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.

Ma diciamo che questo pezzo orchestrale, la sua in origine è la Soul Sander con Strange of Life, un vecchio pezzo che risale diciamo 2004-2005. I Soul Sander, ragazzi, hanno rivisitato il pezzo e il pezzo è diventato Strange of Life, un amore supremo, ed è tornato alla ribalta grazie a una serie di importanti remix e pubblicazioni distribuiti tra il 2024 e il 2026.

i più vecchietti già se lo sono ballati tutti. The Brand New Hivers Can Dream Come True. Questo remix è arrivato alla ribalta attualmente, il 25 settembre 2026, in una raccolta Mixer Tomax, editata dell'etichetta Zero Records, e questo brano sta prendendo veramente sopravvento, ragazzi, non solo in Europa ma anche all'estero.

0: pomeriggio time.
1: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
3: Le canzoni del passato le suoniamo qui al pomeriggio time.

0: Io questa canzone nel 98 me la ballavo davanti allo specchio. Stetsonic con Talking on the Jets, appena ascoltata qui al Pomeriggio Time da Pietro. È davvero tutto per questo martedì, l'appuntamento con il Pomeriggio Time, e a domani. Domani è mercoledì, un besos!
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
3: Snap. No, è mio!
4: È mio! Mamma,
3: guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

Volevo mettere quel spuntatore tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.

0: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
2: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
3: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
2: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
3: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
2: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
4: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
2: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
4: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
2: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
1: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
2: Stai ascoltando Art Radio.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Art Radio. La storia continua.
2: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. E se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2026, l'iscrizione è gratuita. E per i più piccoli? Spazio al divertimento, con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre, oppure chiamaci allo 06 96351 21, oppure al 339 320 4063. Body 2000. Libera il tuo movimento, libera la passione.
3: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
3: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
3: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
4: Ci sono tesori che non si scavano sottoterra. Nascono liberi, tra le vette dei monti Lepini. Raccolto a mano, amato da generazioni. È il marrone di Segni, dolcezza equilibrata, consistenza perfetta, naturale al 100%. Non è solo un frutto, è la storia di una comunità che si fa gusto, cultura e tradizione. Marrone Segnino, il sapore autentico dell'autunno.
2: Assaggia il marrone Segnino. Contattaci al numero 377-39705-78. Oppure scrivici a copmarronesegnino@srl.it o visita il nostro sito www.copmarronesegnino.it. Marrone Segnino. Autenticità, dolcezza e stagionalità.
5: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
6: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
5: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
6: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
5: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
6: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
7: Ecco. Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Accendi la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
1: Inizia ora la nostra diretta
0: su Art Radio.
1: Resta sintonizzato.

0: Buon pomeriggio, bentrovati, siete su Art Radio DAB Plus. Claudia Mattacchioni qui insieme a chi? Insieme a chi?
1: A Vittoria Aimati.
0: Eccoci qua.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Siamo qui per un pochino, credo.
1: Sì, per un pochino sottofondo con Hotel California degli Eagles.
0: Con le Aquile. Siamo qui perché stiamo aspettando che inizi il programma Chuck, parliamone, ne vogliamo parlare?
1: Sì, io non sono un esperto, super esperto di cinema, quindi non potrei fare le veci di Mattia.
0: Di Mattia, che è bravissimo Mattia.
1: Certamente sì, e quindi noi evidentemente spendiamo dalle sue labbra quando lui racconta le sue storie meravigliose sui cinema. Claudia, a te che qual è un cinema, un film che ti ha affascinato ultimamente?
0: Poco, non guardo molto, ma io sono rimasta ai tempi degli anni di Grease, sai,
1: sì, gli anni nostri, i miei, i tuoi, naturalmente.
0: Sì, non sono molto informata delle ultime uscite dei film cinematografici. È per questo che c'è Mattia qui, no?
1: E certamente sì, anche perché lui, essendo giovanissimo, conosce i vecchi film, ma conosce anche praticamente tutte le uscite ultime che ci sono state, conosce gli attori, conosce le battute. Claudia, l'altra volta sono stato con lui in regia e mi sono sorpreso dal fatto che conosci i film splendidamente, quasi a memoria.
0: Ma anch'io sono sbalordita da questa cosa, di questo giovane ragazzo che è così informato sul cinema, su tutto quello che riguarda la cinematografia.
1: Certo.
0: Eccolo qua, è arrivato Mattia.
1: È arrivato Mattia, quindi adesso noi salutiamo immediatamente tutto il pubblico che ci sta ascoltando, perché diamo subito immediatamente la linea a Mattia. Ciao Claudia.
0: Ciao Vittorio, a voi Mattia, tra poco su Art Radio.

È in arrivo un nuovo programma. Per gli appassionati del cinema. Curiosità. Notizie e gossip. Mattia presenta. Chuck Parliamone. Dal grande schermo alla radio. Tutti martedì dalle 17 alle 18. Esclusivamente su Art Radio.

E ciao a tutti quanti ascoltatori e amici di Art Radio, io sono Mattia e come ogni martedì dalle 17 alle 18 siamo qui nel mio format Chuck Parliamone per parlare di cinema e per parlare insomma di curiosità riguardanti il cinema e su magari i film specifici. La scorsa puntata è stata una puntata speciale perché è stata la primissima puntata, la decima di Chuck Parliamone, ma è stata la prima della mini rubrica Back in the Days, in cui porto ogni tanto, insomma, magari una volta al mese, due volte al mese, quando magari c'è qualcosa che al cinema non è stato di particolare gradimento e quindi non trovo interessante parlarne qui. Allora porto un qualcosa, una pellicola scavata dal passato e quindi la ripropongo. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di uno dei miei film preferiti di sempre, diventata anche saga, che è la saga di Saul Enigmista di James Wan, e oggi invece ci teletrasportiamo un'altra volta nel presente, quindi torniamo a parlare di attualità. E la pellicola che porto oggi è una pellicola molto molto particolare, perché arriva nelle sale con un hype incredibile, con una curiosità molto molto alta. Quando uscì il trailer di questo film io ricordo che ero anche con dei miei amici e insomma eravamo molto molto curiosi di questo film. Ma effettivamente questo The Other Mummy, in italiano al titolo Mammina, che è un titolo orrendo ma in italiano è così, ha realmente ha rispettato le aspettative. Quindi il titolo di oggi, del film di oggi, è Other Mummy, Mammina. È un film del 2026 per la regia di Rob Savage. Allora, innanzitutto parliamo un pochino di cifre, parliamo un po' di come sta andando questo film, perché insomma c'è davvero parecchio da dire. Devo dire che non mi aspettavo un inizio così, perché ha aperto come al momento come migliore apertura horror del 2026. Parliamo di un film che ha un budget di creazione intorno ai 19 milioni di dollari, quindi stiamo parlando di un budget molto molto molto basso, e che al momento si trova a un incasso attuale di 45 milioni, 46 milioni, quindi

Altro, devo dire che ultimamente il mondo del cinema ne sta un po' risentendo. Nelle sale ultimamente sono usciti parecchi film, tra l'altro c'è un film, lo accenno ora perché parliamo di incassi, di botteghino e quant'altro, c'è un film che mi ha fatto rimanere molto male per il suo andamento, non c'entra nulla con Mammina, ma ci tenevo a dirlo, è Digger, con il protagonista Tom Cruise, che è un film in cui la Sony sta perdendo all'incirca 200 milioni di dollari perché è stato un film a budget che vi dico tra pochissimo.

Ed eccoci tornati, amici ascoltatori di Art Radio. Riprendiamo subito il nostro discorso su Mammina, film del 2026 per la regia di Rob Savage. E insomma, se vi siete collegati ora, vi do il benvenuto sempre qui, come ogni martedì, con me nel mio format Chuck Parliamone. E stavo dicendo, innanzitutto, stavo parlando ora di un argomento che non c'entra ora con Mammina, ma parlando un po' di cifre, di botteghino e quant'altro, mi sono soffermato anche un pochettino sull'andamento di un film in particolare che ho visto e che mi è dispiaciuto l'andamento e le cifre che sta incassando, cioè pochissime, che è Digger, film in cui è protagonista Tom Cruise. E parliamo di una perdita enorme, perché il film è stato fatto con un budget di creazione che si attesta intorno ai 120-125 milioni e che al momento ne sta incassando poco più di 30, quindi parliamo di uno dei flop più grandi di quest'anno. E io non ricordavo un flop del genere al cinema da parecchio tempo, ma non perché il film sia brutto, anzi, qui ci sarebbe da fare un discorso molto molto più lungo, magari un giorno. Perché no? Potremmo fare anche una puntata in cui ci facciamo una chiacchiera sull'andamento del cinema, sulla posizione che alcuni...

Le case di distribuzione cinematografiche stanno avendo, come si sta evolvendo il vedere il cinema in sala, insomma, potremmo farci una puntata a parte, però oggi non siamo qui per parlare di questo. Siamo qui per parlare di Mammina e di parlare un po', insomma, in grandi linee di questo film. E dicevamo che ha avuto una grandissima apertura, che salirà sicuramente perché i cinema li vedo molto, molto, beh, molto pieni per questo film. E nel cast, tra l'altro, c'è una grandissima Jessica Chastain nei panni di Ursula, c'è Jay Duplass che interpreta Russ, marito di Ursula, e poi c'è la loro figlia, Bella, interpretata dalla bambina attrice Arabella Olivia Clark. E allora, devo dire un paio di cose su questo film. Premetto che non mi ha fatto impazzire. Non mi ha fatto impazzire perché quest'anno ho visto parecchi titoli. Obsession mi ha fatto perdere la testa. È stato un film che io ho adorato. Tra l'altro, è stato il primo film con cui ho aperto qui il mio format in radio. Abbiamo visto Backrooms, che mi è piaciuto molto. L'ho trovato molto, molto interessante. Ho visto La Casa, che non mi ha soddisfatto per niente. Ma ho visto anche l'ultimo Resident Evil, che mi è piaciuto tantissimo, di Zack Cragger. Ecco, dove posizionerei questo Mammina di Rob Savage? Non sotto La Casa, ma nemmeno sopra agli altri tre titoli. È un film che non mi è piaciuto perché lo trovo un po' inconsistente. Anche un po' per le campagne marketing che questi film hanno. Vengono sempre molto spinti da questi trailer che ti dicono tutto, però non dicono nulla. Ti lasciano quell'hype in bocca che. Cioè, io ricordo che quando vidi il trailer di questo film ho detto cavolo, cioè io tra l'altro Jessica Chastain, l'attrice che interpreta Ursula, la conoscevo e è sempre stata un'attrice che mi è piaciuta. Il problema è uno, è che in questo film c'è solamente lei, cioè un'attrice che in pratica porta il carretto di un'ora e 40, un'ora e 50 di film. È difficile, non può essere un qualcosa che insomma può farmi considerare il film perlomeno decente, ma qual è il vero problema del film? Io partirei un po' dal controsenso del film e da tutto ciò che ho visto. Vi faccio un esempio: in Obsession c'era la grandissima Indiana Navarrete che ha interpretato Nikki, la pazza gelosa, insomma. E ha fatto una performance incredibile, ma non è che ha tirato avanti soltanto il carretto del film, perché c'era un'ottima regia di Carrie Barker, c'era Michael Johnston, un altro attore coprotagonista insieme a lei, c'era un'ottima sceneggiatura, insomma, c'era anche un'ottima fotografia, c'erano delle idee. E quindi c'era un complesso di cose che rendeva il film molto molto gradevole. In questo film no, c'è stata solamente una persona che ha trainato avanti il film e il resto, insomma, molto molto nullo. Torniamo tra poco.

0: È in arrivo un nuovo programma per gli appassionati del cinema. Curiosità, notizie e gossip. Mattia presenta Chuck Parliamone, dal grande schermo alla radio, tutti martedì dalle 17 alle 18, esclusivamente su Art Radio.
1: Ed eccoci tornati ascoltatori di Art Radio e riprendiamo subito il nostro discorso su Mammino. Eravamo nel pieno della discussione e vi stavo un po' elencando i motivi per il quale non ho apprezzato molto questo film. L'unica cosa che mi sento di dire di positivo è che, anzi sono due, facciamo una e mezzo. La prima piena, come ho detto poco fa, l'interpretazione incredibile di Jessica Chastain nei panni di Ursula, un'attrice un sacco espressiva, mi fa davvero piacere che quest'anno siano sbocciati molti attori e molte attrici che si sono rivelate insomma delle grandi scoperte o che si sono confermate ancora di più essere dei bravi attori o bravi attrici, e ha fatto una parte incredibile perché è un'attrice molto molto espressiva, è un film molto espressivo, il suo personaggio tra l'altro sdoppiato per vari motivi, perché questo film ci viene presentato un po' come un dramma familiare. Sono tra l'altro ancora di più questi film horror e non solo che parlano di drammi familiari, rapporti tra genitori, responsabilità tra genitori e figli, rapporti insomma un po' burrascosi, e anche un po' questo film gioca a questo gioco. Vediamo questa bambina Bella che sembra avere un rapporto molto sano, molto bello con i suoi genitori, con Russ e Ursula, ma poi andando avanti con il film, andando avanti con la pellicola, scopriamo che ci sono delle verità nascoste, vediamo che in realtà il marcio si nasconde sotto a cose non dette, quindi anche la matrice stessa del problema è tutta quanta causata da questa cosa qui, e diciamo l'ho un po' interpretata come il problema che ci fu in It 2, cioè in It 2 finisce tutto che il gruppo di perdenti batte It prendendolo a parolacce, cioè questo è stato, infatti è un qualcosa che non mi è piaciuto. Ecco, questo film ripropone un po' quella cosa lì, cioè vedi questa famiglia che fa di tutto per scappare da questa versione dell'altra madre, perché il film ruota attorno a questa specie di doppelganger della vera madre, che però in realtà è un demone che si approfitta della bontà dei bambini, in questo caso di Bella, per entrare nel mondo e insomma sfoderare tutto il male che ha, solamente che non può entrare a contatto nel mondo reale, non può davvero esistere finché non ha il consenso della bambina, e quindi finché la sua innocenza non viene spezzata. Insomma, c'è un rapporto molto intricato e voi direte, beh, interessante. Sì, sarebbe stato interessante se sviluppato insomma in maniera decente. Tra l'altro, insomma, tolto questo, tolta la grandissima parte che ha fatto Jessica Chastain, poi insomma il resto viene un po' a calare. Ripeto, questa dinamica non è stata gestita bene. Il film si presenta come un film, tra l'altro io appena l'ho saputo mi sono veramente calate le braccia, perché è un film che ha ogni cronometrate, no, ogni 96 secondi c'è un jumpscare. Ora, io che cosa penso dei jumpscare? Forse non l'ho neanche mai detto qui in onda, parlandone con voi. Penso che chiunque dopo un po' ti spaventi una volta, ti spaventi due in modo genuino, ma se ci sono in un film 56 jumpscare in cui io devo far finta di saltare, non mi viene neanche più voglia di spaventarmi, non sono neanche più preso, perché so addirittura a conteggio matematico che c'è un jumpscare ogni 96 secondi. Tra l'altro insomma neanche tutto sto granché, giusto un paio funzionano, ma insomma una struttura di un film non può girare intorno sicuramente a 300.000 jumpscare, perché altrimenti spezzi proprio il ritmo, spezzi la struttura del film, spezzi tutto. E onestamente anche la caratterizzazione dei vari personaggi non mi è piaciuta molto, perché tolta Ursula davvero ci sono delle cose che io c'è Russ, il padre, che davvero è davvero è strutturato come un ebete, cioè questo povero cristiano, prima la moglie gli mette le corna e questo sta zitto, vede che la figlia c'ha problemi e non fa nulla. scappa, si lamenta, cioè in pratica è una specie di prima donna, cioè lui fa il ruolo della prima donna, non interviene mai, quando ci prova insomma manco gli riesce. Quindi non è un ruolo che mi ha fatto di sicuro impazzire. La bambina, bella, insomma, interessante, ma ci sono un po' di parti morte nel film, che vi dico tra un secondo.

Ed eccoci tornati, amici ascoltatori di Art Radio. Riprendiamo subito il nostro discorso riguardante Mammina, pellicola del 2026 per la regia di Rob Savage. E stavo elencando appunto i motivi del perché questo film non mi sia piaciuto. L'unica cosa che avevo detto di buona, perché effettivamente, a parer mio, poi magari andando a vedere voi la pellicola potreste dirmi no Mattia, stai sbagliando, insomma è l'interpretazione incredibile di Jessica Chastain nei panni di Ursula, ma poi il resto è davvero davvero una cosa peggio dell'altra. Parlavo dei famosi jumpscare, uno ogni 96 secondi, parlavo anche del fatto che questi personaggi non sono davvero per niente caratterizzati bene, non ce n'è uno che faccia una cosa sensata. E soprattutto il film, anzi vi dirò una cosa, sarò onesto, io ci sono andato con la mia ragazza e sentendo anche lei effettivamente non ero matto io, cioè la prima parte del film quando io ero in sala l'ho guardata con molto interesse e mi aveva anche preso, cioè io era finito il primo tempo e ho detto vabbè, ti dirò che male non è. Ora non farò troppi spoiler perché comunque sia il film è freschissimo, quindi siete ancora in tempo per andarla a guardare, assolutamente. E quindi mi aveva anche preso, perché c'era questo ritmo che era diventato anche molto angosciante. E ho detto, sai, non è manco male. Poi però è partita la seconda parte del film. È davvero un disastro, un disastro. Punto 1, si casca in tutti i tipi di cliché possibili. A una certa arrivano i finti Ghostbuster, la nonna tutta scema che abita nel mezzo di una casa enorme vicino al mare, quindi pure questo rapporto che non va con la nonna, che poi poraccio, sempre nei film horror ci stanno sempre ste nonne, fateci caso, ci stanno sempre ste nonne che vengono sempre escluse da ste famiglie e trattate come le matte, davvero, pore nonne. Comunque anche qui c'è sta nonna che fa, ma in realtà non fa nulla, o meglio fa un qualcosa, ma anche quello lo vedrete voi, è un qualcosa di anche abbastanza scemo, ma vabbè, per la struttura del film lo fanno spacciare come un evento importante, e quindi appunto si casca in dei cliché secondo me davvero senza senso, proprio in azioni, in momenti del film, in scene che sono inutili. C'è una scena in cui oltre in questa in cui vanno da questa nonna, perché poi altro dato, questo film è sviluppato, cioè è ovunque, questo film l'hanno girato ovunque, questi poracci, questa famiglia composta da madre, padre e figlia cambiano casa ogni 3x2, cioè questo film è girato nella loro casa, nella casa dello zio, cioè che poi non è manco lo zio di famiglia, sarebbe il migliore amico del padre, è ambientata nella casa della nonna, poi dentro un'hamburgeria e poi ritornano a casa loro, cioè questo film è ambientato ovunque e so tutti quanti posti che vogliono ampliare un po' la lore, come se volessero raccontare qualcosa, ma in realtà secondo me non lo fanno. Ecco, una cosa che devo dire è che c'è un dettaglio particolare. Appena ho finito il film io ho detto subito alla mia ragazza, io ho detto, amo, ma ci hai fatto caso pure tu che questo è la trasposizione quasi live action di Coraline nella Porta Magica? Ecco, se vi vedete questo film e avete visto Coraline anche da bambini, o ve lo consiglio anche di rivedervelo da adulti, parliamo di un capolavoro della Laika, un cartone animato per bambini in stop motion che è un qualcosa di meraviglioso, un giorno parleremo anche di quello. Ecco, è Coraline, praticamente è Coraline, perché per chi ha visto Coraline, la bambina, c'è sempre una bambina come protagonista, una bambina che chiama la madre l'altra madre, come succede in Coraline. Ci sono un sacco di momenti come in questa hamburgeria, quando la famiglia sta scappando dall'entità e la bambina va a giocare dentro questa specie di mini parco giochi e entra dentro questo tunnel infinito, e mi ha ricordato molto quando Coraline entra dentro la porta magica per entrare nell'altro mondo. Tra l'altro la situazione parallela dell'altro mondo esiste anche in questo film, perché l'altra madre ogni tanto, per aprire Bella, la prende, la porta in questa specie di mondo alternativo in cui lei domina tutto, e nulla, ci arriviamo tra pochissimo.

Ed eccoci tornati, amici ascoltatori di Art Radio. Riprendiamo subito il nostro discorso su Mammina di Rob Savage. Eravamo nel pieno della discussione, stavo un po' elencando i vari motivi del perché non mi era piaciuto, ne avevo elencati parecchi e stavo dicendo che è un film che ha tantissime cose in comune con Coraline e La Porta Magica. Film della Laika. Tra l'altro in stop motion, un capolavoro incredibile, sia se siete grandi o piccoli, insomma, bambini, adulti, anziani, chiunque dovrebbe vedere quel film perché è un qualcosa di meraviglioso. E ha parecchie cose, ma non basta. Addirittura dicevo che oltre il parallelismo con La Porta al parco giochi, il fattore dell'altro mondo, oppure il fatto proprio stesso che Bella chiama l'altra madre, questa fittizia seconda madre, si aggiunge anche il fatto che c'è proprio questa specie di aura di sogno. Infatti si vede spesso che quando viene colpita la madre all'interno del film è come se scomparisse, abbandonasse i panni dell'essere che sta travestendo. C'è questa nube un po' oro, come se fosse fatta appunto un po' questa nube di sogni. Cioè molto anche del cartunesco, è anche un qualcosa di interessante. Cioè, ci sono delle chicche che in realtà non sono neanche così male, o anche nei momenti più cruenti, quando muore una persona, quando viene fatto fuori qualcuno in questo film, anche se in realtà non c'è tutta questa grandissima violenza. Quando muore una persona, ecco, ricompare quella nube, cioè oltre al sangue compare quella nube oro, come se fosse una specie di polvere fatata, ecco, mettiamola così. È un mix tra l'horror e il cartunesco, quindi c'è anche un qualcosa di interessante. Però secondo me è un film che si è rifatto davvero tanto tanto tanto a Coraline, nel che non è nemmeno male, però ci sono dei segnali fortissimi che le parti più interessanti le ha prese davvero da Coraline, e in alcune cose l'ha copiato in tutto e per tutto. E la madre stessa, c'è una scena in cui è praticamente la trasformazione dell'altra madre in Coraline, cioè vediamo questo corpo che si allunga totalmente deformato e con questi occhi che diventano enormi e rossi, totalmente rossi, fluorescenti. Cioè è una cosa molto molto simile alla trasformazione che ha l'altra madre in Coraline. Comunque, ecco, uno spunto buono che vi dico, ecco, se non l'avete fatto, recuperatevi Coraline e La Porta Magica. Sentite a me che fate davvero un favore ai vostri occhi, perché è un qualcosa di meraviglioso. Comunque, tornando ancora a Mammina, ecco, questo è un altro lato che non mi è piaciuto. Cioè, sempre l'interpretazione della Chastain è buona, ma il resto cala davvero davvero tanto. Come cala, ripetevo prima, anche il finale. Cioè vediamo che questa famiglia non riesce a liberarsi da queste entità, fa di tutto, finti poltergeist, gli sparano, provano a combatterlo in ogni modo. Alla fine questa entità viene battuta da che cosa? Dal fatto che l'innocenza della bambina venga rotta da un segreto che non vi rivelo, insomma, se siete interessati ad andare a guardare il film. Ma è un segreto, comunque sia, devo dire, di un certo spessore, ma che secondo me all'interno del film è stato inserito male. Secondo me non ha avuto la carica emotiva che Savage voleva dargli, e forse anche per quello che mi è arrivato molto poco, perché mi ha lasciato totalmente insoddisfatto. Non è un po' il nulla mischiato al niente. Ecco, mi fermo un secondo, arriviamo tra pochissimo.

0: Ed eccoci tornati, ascoltatori e amici di Art Radio. Siamo in chiusura di questa puntata, quindi sfruttiamo questi ultimi 10 minuti che ci sono rimasti un po' per tirare le somme su questo film. Tra l'altro, non so se ci avete fatto caso, anche un po' per i veterani ormai del format, ho un po' cambiato la struttura, quindi ho tolto la parte non spoiler e poi la parte spoiler, proprio perché mi piace un po' di più dare delle nozioni un po' così su un po' più generali, ecco, su larga scala, per poter far sì che magari le persone che non hanno visto il film possano comunque rimanere qui in puntata e sentire quello che ho da dire. Insomma, do sempre un po' di accorgimenti vari, qualcosina magari potrà scapparmi, quindi qui lo avverto, però insomma cercherò sempre di limitare gli spoiler il minimo insomma indispensabile, o cercherò proprio anche di non farli, in modo tale da non rovinare la visione a chi ancora non è riuscito ad andare in sala a vedere il film. E quello che mi viene da dire, insomma, ho finito di dire tutto quello che dovevo dire su questo film, proprio perché è stato davvero inconsistente. Quello che mi ha lasciato questo film principalmente è una grossa domanda, cioè effettivamente cos'è che le persone si aspettano davvero da un horror? Perché durante questo periodo che c'è stato prima del lancio di questo film, ho visto tantissime persone che hanno parlato di Resident Evil. Io, anche dopo aver registrato qui la puntata, insomma, dopo essere andato in onda qui su Art Radio, ho visto un po' le recensioni su Resident Evil. A molti è piaciuto, altri no. Ho visto molta gente insoddisfatta. E io mi chiedo, come si fa, poi anche in maniera così, lo dico anche forse. Forse il problema sono anche io. Come si fa a essere insoddisfatti di Resident Evil e di essere invece soddisfatti di questo Mammina? Cioè, tolta la performance di un'attrice che ha retto il carro per tutta la durata del film, io mi chiedo come si fa. Cioè, se questo film non avesse avuto come attrice protagonista praticamente Jessica Chastain, ma avesse avuto una qualsiasi altra attrice che magari non era capace di sorreggere un ruolo del genere, il film sarebbe stato un fiasco enorme. E tra l'altro il film è anche pubblicato e distribuito dalla Blumhouse di Jason Blum e dall'Atomic Monster di James Wan. E a volte se ne escono con queste cose e ci rimango perché diciamo che loro non c'è una via di mezzo, o pubblicano dei film incredibili o pubblicano delle cose davvero molto blande e prive, secondo me, proprio di senso di struttura. È un film che davvero non mi ha lasciato nulla, piuttosto sono molto più curioso di vedere, per esempio, un Clayface che uscirà praticamente tra una settimana e mezzo. Sono curioso di vedere altri film, ma questo Mammina, no, per me non ci siamo. È un'espressione di horror che a me onestamente non piace. Soprattutto non mi piace quando non c'è un'idea, anche proprio sul senso stesso dell'entità. Io ero partito con una struttura magari mentale diversa, perché ho pensato, sai, magari questa seconda madre, quest'altra madre in realtà si rivelerà essere, non lo so, una qualsiasi altra cosa, non lo so, però il fatto che siamo sempre bloccati sull'entità, siamo sempre bloccati sul fantasma, sul demone, sempre questi demoni, che alla fine non è il problema che siano i demoni, ma che siano altro, che vi dico tra poco, è un problema.
1: Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà.

se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Una donna in

Ed eccoci tornati, amici ascoltatori di Art Radio. Chiudiamo qui il programma, quindi vi dico le ultime cose che insomma stavo per dire e poi ci salutiamo. Insomma, questo film per me è stato davvero un'occasione mancata. Parlavo un po' appunto del fatto che questi demoni mi hanno un po' stancato. Forse sarà anche che vengo che sono reduce dalla casa, quindi si parla sempre di demoni. Avevo delle aspettative minime, ma che sono state totalmente distrutte. E anche in questo film c'è l'ennesimo demone, l'ennesimo fantasma, l'ennesimo cliché, insomma, una struttura che ho già visto e rivisto, e onestamente mi sta anche dispiacendo che lo stiano spacciando come il film dell'anno, quando ecco ci sono film in sala come Digger, che vi prego di andare a guardare, anche se non ne ho parlato, ma ecco. È un film che ha bisogno davvero tanto di essere visto, perché sta andando malissimo, e ci sono alcuni film che vengono totalmente mangiati da pellicole come queste, che in realtà non sanno né di carne né di pesce, non lasciano davvero nulla. Un'altra occasione in cui l'horror fa botteghino. L'horror rimane un genere che fa soldi facili, e chissà, magari se le altre pellicole possono essere all'altezza, io mi auguro di sì, perché se continuiamo su questa strada, ecco, sicuramente film di questo tipo potranno venire anche a noia nel corso del tempo e lasceranno davvero poco, anche magari a progetti che potranno essere magari validi, però avranno sempre i fantasmi, saranno sempre reduci da pensieri di film come questi. Se io dovessi ora riandare al cinema per un film in cui so che ci sono demoni o fantasmi o altre cose varie, probabilmente mi metterei già a piangere prima, perché dopo la casa e il risveglio, il rogo del male, dopo questo mammina, insomma, faccio fatica. Però siamo qui per valutare, insomma, le pellicole, che poi valutare una chiacchiera. Io ripeto, non sono un critico, assolutamente no, sono qui per parlare un po' come parlassi con degli amici, sono qui a fare chiacchiere da bar e a dire un po' la mia in base a quello che vedo. Quindi questo mammina, a parer mio, non è un film comunque indispensabile da poter vedere, insomma, potete anche lasciar perdere e vedere tante altre proposte che i cinema in questo momento stanno dando. Il primo tra tutti è Digger. Io chiudo qui la puntata, siamo arrivati alla fine. Io vi ringrazio come ogni martedì per essere stati qui in mia compagnia dalle 5 alle 6. Occhio, perché la prossima puntata del prossimo martedì sarà su un film molto molto particolare. Spoiler, è Verity. Quindi occhio. Noi ci vediamo il prossimo martedì sempre qui sui canali di Art Radio dalle 5 alle 6 per parlare di cinema. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi auguro una buona continuazione. Ciao a tutti.

0: e di colpo chiuderti dentro buttando la chiave. Ti ho sentita di là nella stanza.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.
3: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La politica è in primo piano, la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento per cui era necessaria la maggioranza assoluta hanno votato a favore 109, 61 i contrari, 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dalla PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e una di Azione.
4: Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato ad ore per l'asportazione di un modulo al polmone. Scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, sono stati rafforzati i controlli per tutelare le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
5: Nel torinese una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno, che è stato arrestato con l'accusa di tortura. Le violenze sarebbero avvenute durante una pratica sessuale estrema, inizialmente concordata tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. Tracce di cocaina ed eroina sono state trovate nell'appartamento. Le sostanze stupefacenti sarebbero state consumate da entrambi. L'arresto dell'uomo è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Torino, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.
4: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo, anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari Femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2026 contano 230 vittime contro le 238 accertate dello stesso periodo dello scorso anno. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e 24 anni salire dal 17 al 21%, mentre quelli della fascia 25-40 scende dal 43% al 36%.
5: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale di Dobrich, nel nord-est della Bulgaria. Intanto in Germania è cessato l'allarme all'aeroporto di Norimberga. Lo scalo era stato chiuso oggi a causa di una presunta emergenza aerea.
4: La cronaca sportiva: 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado e la pena decisa dopo un patteggiamento del secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva che portò agli arresti di capi e sodali delle curve di San Siro nel settembre 2024. Lucci, oltre che per associazione per delinquere, era imputato anche per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019. Da quell'ultima accusa è stato assolto, nel patteggiamento erano comprese anche altre condanne definitive.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Art Radio, solo grandi successi.

0: is Bruno Mars.
1: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
2: Art Radio Prima.
3: Art Radio Prima.
2: Tutte le radio hit del momento.
4: In esclusiva per te.
5: More music.
6: We need to warn people.
7: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
8: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
7: Il fenomeno della risonanza?
9: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
7: E la pressione?
10: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
11: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
7: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
12: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
13: Guardate tutti noi, umani mortali, in viaggio verso il paradiso.

0: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie a carattere locale di Art Radio. In studio Roberto Tibaldi, in primo piano la cronaca. Bellettri, incidente frontale in via dei Laghi, due feriti trasportati in ospedale in condizioni gravi. Adriano sventato un furto da 30.000 euro, all'ex Millennium, 6 arresti dei carabinieri. Roma blitz dei carabinieri e centocelle con blindati, linci e unità speciali, 3 arresti e 3 denunce, 334 persone identificate e droga sequestrata. A Nettuno getta la cocaina dal finestrino per evitare il controllo, 39enne arrestato dai carabinieri. A Genzano incendio tra i rifiuti abbandonati, a Monte Cagnoletto protezione civile e vigili del fuoco al lavoro fino a notte fonda. Sempre a Velletri incidente stradale in via Pozzetti, 3 veicoli coinvolti, si ribalta una Citroen C1. A Latina maxi furto nel supermercato, ladri in fuga con un bottino da decine di migliaia di euro, il colpo all'interno della Conad di Borgo Sabotino, a Latina le indagini della polizia. Musicista derubato di tutti i suoi strumenti nel parcheggio del centro Latina Fiori. Superenalotto fortunato a Latina, una vincita di quasi 50.000 euro. Incidente tra una Pegar e un'auto, muore Pasqualino Cerrito. Fermati dai carabinieri per un controllo, guidavano veicoli rubati. Passiamo alla provincia di Frosinone, rapina al parco un 19enne arrestato dai due stranieri. Forze dell'ordine minacciati con un coltello al momento dell'intervento. I due stranieri sono stati arrestati sempre nel parco. Mastrangeli e Zera, la giunta e il sindaco, l'obiettivo è rinnovare l'assetto condiviso, rilanciare una coesione politica. Due minorenni scomparse ritrovate nelle stazioni di Frosinone e Cassino, una 16enne si era allontanata da casa da Latri, una 14enne dalla provincia di Caserta, decisivo l'intervento della polizia ferroviaria insieme ai carabinieri. Incidente nella notte alla rotonda dello stradone Fiat, è ferito un uomo, un automobilista soccorso dalla 118 e trasportato in ospedale dopo un incidente autonomo, sul posto i carabinieri. Bene, tutto con le notizie di Arte Radio a carattere locale, l'appuntamento a domani. Per le informazioni ulteriori è possibile visitare il nostro sito www.artradio.it.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista. L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi a artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

0: Cat Radio.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

L'Ariano c'è un posto che si magna bene veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28. Telefono 06 9655 213. Premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoria

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.

Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Amici di Art Radio, bentornati insieme a me, Roberto Di Baldi, ad un nuovo appuntamento con Art Vintage. Oggi parleremo di Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, nato a Napoli il 3 maggio 1951. È un cantante, attore, conduttore televisivo e regista teatrale italiano. Principalmente attore di teatro e cantante di musica leggera, ma si è prodotto per un certo periodo anche nel cinema come attore e protagonista con pochi ruoli e occasionalmente nel doppiaggio anche ballerino. Con più di 14 milioni di dischi venduti, tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi nel mondo. Durante la sua carriera ha pubblicato 31 album, di cui 23 in studio, 4 live, 4 raccolte e 36 singoli. Quinto degli 8 figli di Giuseppina Amabile e Umberto Calone, Gianni, come lo chiamavano in famiglia, cresce nel pallonetto di Santa Lucia, zona popolare dell'elegante quartiere napoletano di San Ferdinando, vivendo in una casa poverissima composta da un solo vano al quinto piano di un vecchio stabile, e già da piccolo si guadagnava da vivere facendo svariati lavori: garzone di panettiere, fattorino, ragazzo di bottega, commesso, barista e intrattenitore delle cerimonie. Da bambino viene costretto dai più grandi a cantare per i turisti, ma siccome non vuole, i compagni lo portano a forza su uno scoglio e lui è costretto a esibirsi perché non sa nuotare e deve aspettare che lo riportino sulla terraferma. A riguardo, racconta poi, la mia voce piaceva, raggranellavano tanti spiccioli e me ne toccava una parte, poi finii in un bar e anche lì cantavo per i clienti. Negli anni 60, proprio in un bar, nel 64, viene notato da Gianni Aterrano, il quale comprende la possibilità della voce calda e intonata del ragazzo. In riguardo Ranieri ha detto: un discografico mi notò, mi propose di incidere un disco e mi offrì un anticipo di 200.000 lire, nessuno in famiglia aveva mai visto una cifra simile. Aterrano lo fa diventare spalla di Sergio Bruni, facendo partire 13enne per gli Stati Uniti con il nome di Gianni Rock, con il quale si esibirà per la prima volta in un palcoscenico dell'Academy in Brooklyn, e con lo stesso pseudonimo incide i primi 45 giri per la Zeus, l'etichetta di proprietà di Spedito Barrucci, che ha come direttore artistico lo stesso Aterrano. Partecipa inoltre al Festival di Pesaro nel 1964. Con i primi piccoli compensi, Massimo Ranieri decide di aiutare la sorella che voleva sposarsi e mettere su famiglia. Nel 66 avviene la svolta, il pianista Enrico Polito, dopo averlo ascoltato, gli propone un contratto discografico con la CGD, che lo fa esordire a 15 anni. Dapprima con lo pseudonimo Ranieri, nome scelto in quanto già noto alla memoria della gente per il richiamo al principe Ranieri di Monaco, a cui, dopo le prime incisioni, viene aggiunto Massimo. Quell'anno canzonissima si chiama Scala Reale e il 15enne Massimo ottiene un successo con la versione del classico L'amore è una cosa meravigliosa. Nel 67 vince il Cantagiro nel girone B dedicato ai giovani promesse con Pietà per chi ti ama. L'anno successivo, a 17 anni, partecipa al Festival di Sanremo con il brano Da Bambino, in coppia con i Giganti, e ritorna al Cantagiro con Preghiera per lei. Sempre nel 1968 incide Rose Rosse, canzone che passa inosservata al momento della sua uscita per poi esplodere l'anno successivo. Nel 69 si presenta a Sanremo con Quando l'amore diventa poesia, in coppia con Orietta Berti, e di nuovo al Cantagiro con Rose Rosse, canzone che viene riciclata dalla CGD come lato B. Il mio primo amore resta sempre Teresa, e che rimane per 13 settimane in classifica, giungendo al secondo posto e al sesto fra i dischi più venduti del 69. Al Festival di Sanremo ritornerà solo 19 anni dopo e comincia a questo punto il suo lungo sodalizio artistico col compositore napoletano Totò Savio. Della canzone viene fatta una versione spagnola, non solo per la Spagna e l'America del Sud, ma anche per il Giappone. Nell'edizione delle Canzonissima del 1969 canta Rose Rosse, O Sole Mio, e arriva al terzo posto con Se bruciasse la città. A gennaio del 1970 esce il suo primo album, Massimo Ranieri. Bene, detto questo, ci sarebbe tanto da dire anche di questo grande cantautore, ma noi vi facciamo sentire una delle più belle canzoni, dandovi appuntamento a domani per una nuova edizione di Arte Vintage. A tutti un grande abbraccio e buona continuazione con i programmi di Arte Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Non sono insicuro che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sugli a squarciagola, non finivamo.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

0: più da finzione e posso solo scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione. O te.
1: Art Radio, solo grandi successi.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: Franca Landi presenta Nostalgicamente.
1: Ben ritrovati a tutti da Franca Landi. Sta per cominciare il programma Nostalgicamente. Resteremo insieme per circa 30 minuti, canzoni più, canzoni meno. Bella musica oggi, quella che era stata un po', come dire, dimenticata, ma Art Radio è una radio che accontenta tutti. Musica, sport, notizie, cucina, almanacchi e tante, tante dirette video. Detto ciò, io mi occuperò come ogni settimana di aprire quel cassettino che sinceramente da cassettino ino è diventato un cassettone. A questo punto direi però di andare ad incominciare, ma non prima di aver salutato la mia regia.

e abbiamo ascoltato Il Pescatore di Fabrizio De André, un brano del 1968. Era conosciuto Fabrizio De André anche con l'appellativo di Faber, soprannome che gli diede l'amico Paolo Villaggio. Insieme a Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi e, pensate un po', Luigi Tenco, è uno degli esponenti della cosiddetta scuola genovese, un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana. Fabrizio De André nasce a Genova il 18 febbraio del 1940 e ci lascia, muore a Milano l'11 gennaio del 1999.

gira. Ed era la bambola del 1970. E sì, lei era una bambola a quell'epoca. Sto parlando di Patti Pravo, pseudonimo di Nicoletta Strambelli, cantante e pianista italiana. Nostalgicamente questo programma, che con due appuntamenti settimanali vi porta a spasso con la musica emozionante degli anni passati. Ma all'emozione non puoi mentire. Le emozioni ti vengono a prendere, passano attraverso le mura della ragione, si insinuano nel profondo, lasciano il loro profumo ovunque e comunque, meravigliosamente. Ave.

Se vi dico che Il cuore è uno zingaro è stato cantato nel 1971 da Michele Scommegna, vi dico qualcosa? E se vi dico invece che era Nicola Di Bari, certo, Nicola Di Bari, un cantautore italiano, è il quarto cantante che ha vinto il Festival di Sanremo per due edizioni consecutive, nel 71 e nel 72, vincendo anche Canzonissima del 1971. È inoltre uno dei cantanti italiani più noti all'estero, in particolare in America Latina. Beh, certo, ha fatto bene a usare lo pseudonimo di Nicola Di Bari, perché Michele Scommegna non sarebbe rimasto impresso.

La carezza è come una foglia dolce o amara, che ti sfiora leggermente il viso. Può essere la prima, ma può essere anche l'ultima, l'inizio di un amore, la fine di una vita. Ferdinando Tamburlani.

0: continueranno a cercarsi. Lo faranno finché non riusciranno a smettere di perdersi. Continueranno a incontrarsi e a cercarsi senza saperlo. Inutile chiedere perché non smettono di scappare l'uno dall'altro, perché un amore del genere è difficile da gestire e fa paura, ma loro continueranno a cercarsi. È scritto nel loro destino. Fabio Volo.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: ed era Michele Zarrillo con 5 giorni. Siete all'interno del programma nostalgicamente condotto da me, da Franca Landi, che vi ha sempre detto che questo era un programma fatto di musica, chiacchiere, emozioni. Com'è emozionante questa poesia di Enrica Mutri, tratta dal libro Poesie all'Ariano. È Storia di un attimo. Cose lontane in un mondo perduto, attimi vissuti e passati, parole dette e cancellate, vento d'autunno su candele accese, tiepido, molto tiepido è stato il nostro attimo, la paura del fuoco improvviso, la speranza di momenti felici, ma come onda che ghermisce l'ultimo lembo di spiaggia, il tempo ci ha perduti, ti chiamo, ti cerco, grido il tuo nome, l'ultimo guizzo di luce, poi buio, solitudine, freddo è il nostro momento.
1: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

ed era Alex Britti del 1999 con la canzone Oggi sono io. Con questo brano lui vinse nella sezione giovani il Festival di Sanremo. Allora, una cosa è certa che anch'io oggi sono io a salutarvi e a ringraziarvi per aver condiviso con me questi 30 minuti più o meno di emozioni, di nostalgia. Vi saluto, ma vi saluto con una raccomandazione. Mi raccomando, fate i bravi e rimanete sintonizzati su Art Radio. Ciao!

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 214 Maria Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 749 Sora Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 7 VAR variante Formia Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ho chiesto al tempo cosa ci siamo detti.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Oliveri e profumati. E la polenta, volemo mette? Que spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore. Ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici.

dal 1963, l'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Ciao a tutti amanti della musica. Siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio, preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart. Ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.
1: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Art Radio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live, intervista, musica d'altri tempi, giovialità. Allora ricorda, Art Radio il giovedì alle 24.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Quando nel piatto di un giradischi suonava Barry White, per me, ma credo anche per voi, era sempre una festa. Nel 1975 il re indiscusso del soul lanciava un vero e proprio inno alla musica, una medicina contro i cuori infranti. Le orchestrazioni ipnotiche della Love Limited Orchestra e quel mitico parlato iniziale che fu un suo marchio di fabbrica in tantissimi suoi successi. Lascia che la musica suoni. Let the music play era il primo brano di oggi di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora lasciamo che la musica suoni anche qui a Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Veturini. Io sono Claudio Bosco. Dalla voce profonda del re del soul orchestrale, il grandissimo Barry White, passiamo direttamente al trono della disco music, perché è il momento della regina indiscussa, arriva Donna Summer.

0: Control, un singolo inaspettato per Donna Summer, per altro alle spalle aveva un collettivo non male, agli arrangiamenti un certo Rod Temperton, la mente dietro a Thriller di Michael Jackson ed ovviamente la produzione di Quincy Jones. Era il 1982 per Love Is In Control, da Donna Summer ad Ashford e Simpson.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Una delle coppie più belle, affiatate e iconiche della storia della musica, Ashford e Simpson. Questa formidabile coppia ha scritto la storia della musica firmando capolavori assoluto per la Motown. Negli anni 80 decisero di prendersi il recinto della scena con il loro più grande successo commerciale da interpreti. Un brano che celebra l'amore solido e indistruttibile. Era Solid. Adesso il presente, il passato con Anderson .Paak e Smokey Robinson.

Make It Better era il 2019. Adesso un vero e proprio manifesto culturale che ha portato la cultura di Long Beach nelle radio mainstream di tutto il mondo, pubblicata come secondo singolo di quel capolavoro intitolato Doggy Style a Black Coffee. Diamo spazio alla storia dell'hip hop. Snoop Dogg in Gin and Juice.

0: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.
1: Le novità della settimana.

oggi siamo andati a East London per scoprire un artista indipendente che sta facendo impazzire la web. Tutto è iniziato con un video registrato in una stazione dei treni, lui che canta da solo in mezzo ai pendolari che camminano veloci. Quel brano è diventato virale e oggi lo abbiamo ascoltato qui nello spazio novità della settimana di Black Coffee. L'artista si chiama semplicemente Washington e il suo nuovo lavoro si chiama Monday Blues, e adesso arriva l'inedito di Stevie Wonder.

I Am Into Living è una vera perla rara rimasta nascosta per mezzo secolo, fa parte dei quattro inediti assoluti registrati originariamente durante le storiche sessioni del capolavoro Songs and the Key of Life e pubblicati a sorpresa a fine settembre del 2026 per celebrare i 50 anni di quest'album leggendario con materiale totalmente inedito, mixato dagli ingegneri del suono originale. E pensate che nei cori ci sono persino delle giovanissime Dennis Williams e Thelma Houston. Ovviamente nelle altre puntate di Black Coffee ascolteremo le altre tre tracce inedite. Adesso direttamente dal nuovissimo album Devotion, il re Mida delle tastiere e vincitore di un Grammy, Corey Ernie, il brano si intitola Something Happens ed è una traccia spirituale intensissima, intrisa di jazz e contemporary soul. Ma l'emozione raddoppia perché ad impreziosire il brano c'è l'inconfondibile armonica ancora una volta di lui, di Stevie Wonder.

Nuovo di Cory Ernie, adesso in arrivo il nuovo di Victoria Monet, che ha aperto il concerto di Bruno Mars a San Siro. Brano presentato durante quel concerto si chiama Juicy.

Era il nuovo di Victoria Monet con Juicy, direttamente dalle alte posizioni della UK Chart Soul, il nuovo di Reggie Myricks con Take Me With You.

L'ultima novità di oggi unisce la storia della dance italiana al soul internazionale sotto la sapiente produzione di Figo Sound, che poi sarebbe Stefano Colombo. Torna lo storico e leggendario marchio dei Change. Il nuovo singolo si chiama It Got a Feeling About Your Love e si poggia tutto sulla voce sensuale e pazzesca di Tania Michelle Smith.

il meglio della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21:30. Allora ricorda, 21:30 Vintage Club, il meglio del vinile 70, 80 e 90.

Quello che abbiamo appena ascoltato è il brano che nel 1982 firmò una pace storica. Rick James convinse i Temptation a riunire la loro formazione leggendaria, richiamando al microfono giganti come David Ruffin e Eddie Kendricks. Registrata direttamente nello studio casalingo di Rick James, Standing on the Top è il ponte perfetto tra l'eleganza del soul classico Motown e l'energia street funk dei primi anni 80. Un brano monumentale che nella versione dell'album sfiora i 10 minuti di pura estasi ritmica. Ancora buon funk con i Tramps, che prima del ciclone Disco Inferno, il gruppo simbolo di Philadelphia, conquistava il mondo con una miscela esplosiva di soul. Questa è Hold Back the Night qui a Black Coffee.

Adesso lasciamoci cullare da una delle band più influenti della storia dell'R&B moderno. Vi porto nel 1996 a Oakland per ascoltare una vera e propria dinastia musicale. Loro sono i Tony, un trio formidabile composto dai fratelli Wiggins e dal cugino Timothy, Christian Reilly. Dal loro storico album House of Music ascoltiamo Think It of You.

Erano i Tony con Thinking of You. Chiudiamo la puntata di oggi con Prince, il suo primo vero grande successo commerciale, poco più che ventenne. Ha scritto, composto, arrangiato e suonato personalmente ogni singolo strumento presente nella traccia. Questa è I Wanna Be Your Lover.

0: E anche oggi si chiude il nostro viaggio all'interno della musica soul, funk e R&B. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Ci sono tesori che non si scavano sottoterra. Nascono liberi, tra le vette dei monti Lepini. Raccolto a mano, amato da generazioni. È il marrone di segni, dolcezza equilibrata, consistenza perfetta, naturale al 100%. Non è solo un frutto. È la storia di una comunità che si fa gusto, cultura e tradizione. Marrone Segnino, il sapore autentico dell'autunno.
1: Assaggia il marrone Segnino. Contattaci al numero 377-39705-78. Oppure scrivici a copmarronesegnino@ruba.it o visita il nostro sito www.copmarronesegnino.it. Marrone Segnino. Autenticità, dolcezza e stagionalità.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida,

facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

Ti ho detto tutto, ti ho detto quello che dovevo dire. Anche le cose brutte, quelle che non dovresti mai sapere.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10, e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Ci sono tesori che non si scavano sottoterra. Nascono liberi, tra le vette dei monti Lepini. Raccolto a mano, amato da generazioni. È il marrone di Segni, dolcezza equilibrata, consistenza perfetta, naturale al 100%. Non è solo un frutto, è la storia di una comunità che si fa gusto, cultura e tradizione. Marrone Segnino, il sapore autentico dell'autunno.
0: Assaggia il marrone Segnino. Contattaci al numero 377-39705-78. Oppure scrivici a copmarronesegnino@ruba.it o visita il nostro sito www.copmarronesegnino.it. Marrone Segnino. Autenticità, dolcezza e stagionalità.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura e quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. E se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2026, l'iscrizione è gratuita. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 settembre. Oppure chiamaci allo 06 96351 21, oppure al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
2: In un mondo che ci vuole tutti uguali, c'è chi ha deciso di rompere gli schemi. A chi ha lasciato un'impronta impossibile. Storie straordinarie. Vite fuori dagli schemi. Passioni travolgenti che diventano leggenda. Dal lunedì al venerdì, fermate il tempo. Prendetevi 15 minuti di grande narrazione.
3: Sono Vittorio Aimati. Vi aspetto dal lunedì al venerdì per scoprire i nostri pezzi unici.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: No, è mio!
2: Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

come eravamo belli quando non avevamo senso. Io me l'immagino così.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.